0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma è chiuso il tratto per un mezzo in fiamme ora spento. Si consiglia di uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per il momento è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: 5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria, sempre in A1, è chiuso fino alle 6 tra Caianello e Capua verso Napoli, sempre per lavori. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla A23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso Tarvisio fino alle ore 4 e per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Chiobello e Ferrara Nord verso Bologna. La riapertura alle ore 5. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari fino alle ore 6. E infine sulla A16 Napoli-Canosa è chiuso per lavori fino alle 6 il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori è chiusa fino alle 5 la A26 dei Trafori tra il bivio con la diramazione Predosabettole e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova. Sempre per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso tra Renzano e Varazze verso Savona. Riapertura alle ore 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Sulla diramazione di Novi Ligure è chiuso fino alle 5 il tratto per un transito del trasporto eccezionale tra la A7 Serra Valle Genova e Novi Ligure in direzione della A26 dei Trafori. E sulla A7 Serra Valle Genova è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Si può utilizzare Tortona. Fate

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria, sempre in A1, è chiuso per lavori fino alle 6 tra Caianello e Capua verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

traffico regolare su tutta la rete. Sulla diramazione di Novi Ligure è chiuso fino alle 5 il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Novi Ligure in direzione della A26 dei Trafori, e per lavori è chiusa fino alle 5 la A26 tra il bivio con la diramazione di Novi Ligure e il bivio con la 10 Genova Savona verso Genova. È tutto, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Napoli, dove è chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6, il tratto tra Caianello e Capua verso Napoli. Infine sulla 16 Napoli-Canosa, tratto chiuso per lavori tra Cerignola Ovest e Candela, sempre verso Napoli. Riapertura alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un cantiere di ripristino incidente c'è un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Il traffico scorre su una corsia. E sulla 12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Traffico in corsia di sorpasso. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un cantiere di ripristino incidente c'è un chilometro di coda tra Fabbro e Vieto verso Roma. Il traffico scorre su una corsia. E sulla 12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo un chilometro di coda per un incidente da poco risolto tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. È tutto, buon viaggio!
2: Let's go.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Andiamo in A1 Milano-Napoli, dove per un cantiere di ripristino incidente ci sono 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Il traffico scorre su una corsia. E sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. Fino al 27 novembre si può utilizzare Casalecchio. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona, dove per il traffico è intenso. Rileviamo code a tratti tra Renzano e Genova Aeroporto verso Genova, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti rispetto ai consueti 15. Solo invece per lavori gli incolonnamenti di 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con il traffico che scorre su una corsia. Per lo stesso motivo code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna e verso Bari tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, mentre tra Pedaso e Grottammare le code sono in entrambe le direzioni. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 verso Brescia, Trappero e Milano Est. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.

0: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

vita fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Passiamo però principalmente sull'8 Milano Varese, dove per un incidente è stata chiusa l'uscita di Gallarate. Per chi proviene da Varese, in alternativa si può uscire a Cavaria. Sulle 10 Genova Savona, tra Renzano e Genova Aeroporto, verso Genova ci sono code a tratti per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti circa. Per lavori invece sulla A1 Milano Napoli un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con traffico che scorre su una corsia. Lavori ci portano anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto, e verso Bari tra Porto Sant'Elpidio e Fermo tra Roseto e Pescara Nord e tra Ortone e Lanciano, mentre le code comprese nel tratto tra Pedaso e Grottammare sono in entrambe le direzioni. Il traffico scorre su una corsia su questi cantieri. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della nostra rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per lavori ci sono code verso ancora 2 km tra Peschiera Nord e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. In direzione di Pescara, 1 km di coda tra Ferma e Grotta a Mare e tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto. Altri lavori causano code di 1 km sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello ed Impruneta verso Bologna e 2 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano. Infine sulla 13 Bologna-Padova per un veicolo fermo in avaria ora rimosso 2 km di coda tra Interporto ed Altedo in direzione di Padova. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
4: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Beamer. Energia positiva.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la 26 Genova-Gravellona, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato con code per 3 km tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria, dove per lavori ci sono code in direzione di Milano sulla A7 Serravalle Genova, 2 km tra Bolzaneto e Busalla e code tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone. Ancora per lavori, 1 chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Improneta verso Bologna e sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, per un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda sulla 14 tra Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Queste le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dal 26 Genova Gravellona, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano 3 km di coda in diminuzione tra la statale 33 del Sempione Baveno verso Genova. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna Taranto per lavori. 1 km di coda in direzione di Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, poi tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta Mare e Pedaso, mentre verso Pescara 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano e tra Pedaso e Grotta Mare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine in Lombardia per le operazioni doganali si registrano code sulla 9 lenate Como Chiasso tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Autonomia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14, Bologna-Taranto.

sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso, sempre sulla 14, code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in entrambe le direzioni. Infine sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, fate buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: via radio.
1: 15 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione di Ancona si registrano 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto. Mentre in direzione di Pescara code di 2 km a Val di Sangro e Lanciano e di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grottammare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si transita al momento su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, per il traffico intenso, code a tratti sempre sulla 14 tra la 1 Milano Napoli e Bologna Fiere in entrambe le direzioni e sul tratto urbano della A24 da Portonaccio verso Roma. Con questo è tutto, fate buon viaggio, guidate con la massima prudenza.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile.

0: con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: 43 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione di Ancona si registrano code per 2 km tra Grotta Mare e Pedaso e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto, mentre in direzione di Pescara code di 2 km tra Val di Sangro e Lanciano e di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta Mare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri la circolazione al momento avviene su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, il traffico intenso sta causando code a tratti sempre sulla 14 tra l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fierri in entrambe direzioni e a Roma sul tratto urbano da 24 a partire da Portonaccio in entrata verso la città. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole sulla rete, vediamo al momento le uniche eccezioni sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, un chilometro di coda in direzione di Ancona tra Grottamare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, mentre in direzione di Pescara tra Ortona e Pescara Sud. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri al momento si transita su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica, riducete la

velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Liguria, un veicolo fermo in avaria a causa delle code lungo la 26 Genova-Gravellona tra Masonella 10, Genova 20 miglia in direzione del capoluogo Ligure. Infine, per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni doganali code da Monte Olimpino in direzione Svizzera. Con questo è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar. Energia positiva.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i prodotti.

Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Apriamo con Napoli sulla tangenziale, dove a causa di incidenti si registrano code tra Capodimonte e Camaldoli in direzione di Pozzuoli e tra Vomero e zona ospedaliera in direzione di Capodichino. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, un chilometro di coda verso Ancona tra Grottammare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla

A 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine traffico intenso e code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli e

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Partiamo dal sud e dalla tangenziale di Napoli, dove tra Corso Malta e Camaldoli in direzione di Pozzuoli ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un tamponamento avvenuto in galleria in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Si viaggia al momento su una sola corsia, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Andiamo poi al nord, sulla A9 Lainate Chiasso. Qui le code sono per attraversare la dogana svizzera e partono da Como Monte Olimpino. Scusate. Poi ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove il traffico è intenso tra il bivio con l'Autosole e Bologna Fiera per chi viaggia verso sud, e ancora sulla A14 ci sono code per lavori di ammodernamento della rete invece verso nord, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia.

Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, trafficata per lavori di ammodernamento della rete, in particolare nei tratti tra Grotta Mare e Pedaso, Pescara Sud, Pescara Ovest e Pescara Nord Pineto, tutti e tre in direzione nord. Andiamo poi nel tratto emiliano della A14, dove le code sono tra il bivio con l'Autosole Bologna Fiera in direzione di Ancona Punto e al momento per il traffico intenso. Trafficata anche l'attraversamento della dogana svizzera, infatti sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso, appunto verso la dogana elvetica. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete verso nord, tra Pescara Nord e Pineto con tempi di 20 minuti, il doppio del solito, e poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Code anche tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Andiamo poi sulla A9, la Enate Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Monte Olimpino. Poi in Lombardia, trafficata sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e sulla 8 Milano-Varese le code sono tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, in questo caso per materiali dispersi in carreggiata che però sono stati ora rimossi. Traffico intenso anche più al sud sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue. RTL 102.5. Come si fa?

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento sulla rete, in particolare ai valichi di frontiera. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso, dove ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano occorre 1 ora e 45 minuti per entrare in Francia, ne occorrono 45 per raggiungere l'Italia. Traffico intenso anche ancora al nord, sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Ancora sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, mentre le code tra Pescara, tra Grotta a Mare e Pedaso sono al momento in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico in aumento sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto il tempo di percorrenza stimato è di circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Code anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, mentre nel tratto tra Pedaso e Grottammare le code per lavori sono in entrambe le direzioni. Ancora sulla A14, ma nel tratto emiliano, andiamo tra Bologna Fiera e il bivio con l'Autosole, ci sono code appunto per raggiungere la 1. Nella direzione opposta le code sono tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera. Traffico intenso in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra il bivio con l'Autosole e Pistoia per chi è diretto verso Pisa. Queste le principali notizie al momento da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Let's go.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare sulla rete. Partiamo dalla notizia arrivata da poco che riguarda la A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra al momento di aggiorno tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa di 2 chilometri per un incidente appunto avvenuto da poco. Si tratta di un tamponamento tra due auto e un camion. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 11, ma nella direzione opposta, tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, quindi verso Firenze, c'è 1 chilometro di coda in aumento invece per un mezzo in panne. Anche qui i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, con tempi di 20 minuti, il doppio del solito. È tutto, buon viaggio!

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico che si intensifica su tutta la rete. Partiamo subito con la notizia che riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si viaggia su un'unica corsia. Ancora sulla 11, ma nella direzione opposta tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne, che è stato però appena spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 20 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete verso nord tra Pescara Nord e Pineto, i tempi sono di 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito, code anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo, queste le principali notizie al momento, da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Circolazione in aumento su tutta la rete, apriamo con la Toscana e la A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa per un incidente risolto. Si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Andiamo ora sulla Roma Civitavecchia, dove vi invito alla prudenza tra Cerveteri e Torri in Pietra, perché si sono formate code a causa delle forti piogge. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete verso nord, tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest e poi tra Grottammare e Pedaso in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche ai valichi di frontiera, il tempo per raggiungere la Francia al momento al traforo del Monte Bianco è di 1 ora e mezza. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. La situazione è simile, sempre sulla 14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, invece, tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa ci sono 2 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla vicina A1 inoltre, per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e un ulteriore chilometro tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Situazione simile sempre sulla 14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, così come tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui ancora per lavori registriamo un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma, e restando sulla 1 per gli intensi flussi di traffico troviamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo d'attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto in entrambi i casi in direzione di Ancona. Medesima la situazione sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per gli intensi flussi di traffico invece sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e un altro chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Medesima la situazione sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre per gli intensi flussi di traffico sulla 4 Milano Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In chiusura registriamo code per traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra la tangenziale Est e la tangenziale Ovest di Milano in entrambi i casi per chi viaggia verso Bologna. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze troviamo un chilometro di coda per un veicolo in panne e da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Medesima la situazione sempre sulla 1 tra Valsamoggia e il bivio con la 14 in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia inoltre per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, così come tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. In chiusura segnaliamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare salvo poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, e sulla 1 Milano-Napoli invece tra Badia e Aglio verso Firenze troviamo un chilometro di coda per un veicolo in panne da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Medesima la situazione tra Val Samoggia e il bivio con la 14 verso Bologna. Per lavori di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Segnalazione di questo momento: è stato bloccato il traffico nel tratto sulla 10 Genova-Savona tra Savona e Albisola in direzione di Genova a seguito di un incidente. Nel tratto si è formato un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

alle generazioni

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. Di conseguenza segnaliamo una coda a partire da Terre di Canossa e rimaniamo sulla 1. Infatti ancora per un incidente registriamo un chilometro di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Roma. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Savona e Albisola in direzione di Genova troviamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. In chiusura vi ricordo che sulla 26 dei trafori, per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre, rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellonatoce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Non abbiamo al momento ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. Di conseguenza nel tratto ci sono ancora 3 km di coda. Rimaniamo sulla 1, infatti ancora per un incidente registriamo 1 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord per chi viaggia verso Roma. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia. Qui tra Savona e Albisola in direzione di Genova troviamo 1 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. In chiusura vi ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellona Toce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Non ci sono per ora altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fughe dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma ci sono 2 km di coda per un incidente, il traffico scorre su una corsia, e sempre in A1 ci sono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, il traffico scorre sempre su una corsia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico scorre su una corsia e sempre in A1 resta 1 chilometro di coda per un incidente risolto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Il traffico scorre su tutte le corsie. Buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma c'è un chilometro di coda per incidente, traffico su una corsia e per lavori sempre sulla 1 è chiuso fino alle 6 il tratto tra Capo e Caianello in direzione di Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretare, da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, dove per lavori è chiuso fino alle ore 5 tra la A1 Milano-Napoli e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Ancona, e in A1 tratti chiusi per lavori tra Viete d'Orte verso Napoli e tra Capua e Caianello verso Milano. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata ad Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, poche al momento le segnalazioni, come sulla 12 Genova Sestri Levante con coda tra Genova Nervi e Recco verso Livorno per un incidente risolto. Infine, ricordo sempre sulla 12, è chiuso il tratto tra Lavagna e Chiavari verso Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata ad Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori è chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e in direzione opposta la chiusura è tra Busto Arsizio e Castronno fino alle ore 5 e in A1 tratto chiuso per lavori tra Vie Tedorte verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata ad Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiusa fino alle 6 la A26 di Trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e il bivio con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona, e sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione di Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso Tarvisio fino alle ore 4 e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo e verso Padova e in direzione opposta tra Monselice e Boara. Le riaperture sono previste alle ore 5. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata ad Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tratto chiuso per lavori tra Via Tedorte verso Napoli e tra Capo e Caianello verso Milano. E sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Riaperture alle ore 6. E infine rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.

vediamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso fino alle 5 tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova-Pra verso Savona. In direzione opposta fino alle 6 tra Albisola e Celle Ligure e fino alle 4 è chiusa la diramazione Predosabettole tra Novi Ligure e la 26 dei Trafori verso la stessa 26. Buon viaggio!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.